la nostra commedia, che tragedia, chi la se non va? A finire la nostra commedia, che tragedia, chi la se non va? A finire.